0: Saint-Père, des histoires et de la musique.
1: Ma che cazzo è la mia barra, chiedi con questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che puoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo è la mia barra, si, è pazza di gamba, mannaggia, capatone, mannaggia.